corrida inizialmente equilibrata, una verdadera lotteria strategica e vittoria assoluta ficò per Olga Pro Racing con Mattia Scheser, Jacques Yves Van Aert, Auw Vlaanderen, Sergio Canelli, MP2, equipa portoghese che raggiunge il primo nel 2023 grazie a un mercato particolare nel spazio finale dopo una lunga realizzazione truccata per la distribuzione di stanze e provare incidenza e strategia di pneus tornò decisiva Van Aert e Smil l'ultimo turno do Algarve Pro Racing e protagonizzò un'incidenza prestato ultrapassando successivamente avversari per schierare all'ingrenza e poco mai finito final l'equipe vinceu con quasi 2 punti di vantaggio sopra Racing giunta classificata e vincitore della categoria e ogni MP2 Pro AM e una Sapor completò il podio Ruth Manuel Grisanti suo terzo gran podio entro gli MP2 Pro AM numero di mercato in primo luogo adversa uno portoghese il suo compagno di equipa Jean Paul e Harry Cohen al castello in divulgare una classificazione generale e il podio sarà ad aver compreso se più di una corrida molto difficile dovuto a spondere la pista ma smattivamo su poco inizio finte con Manuel e si preso un trovaglio notabile in strategia in nostro carro per asciugare la preparazione che ci abbiamo fatto un anno e finalmente frutissimo molto spesso e usiamo il trovaglio partite io ripeto va in durante condizioni difficili intervamo caro intanto per lo podio e pesare per quanto complicata ora è che l'avvistamento è permettivo del risultato è un magari questo per un prossimo desafio si sistema 3 vai AL3 resti e più concorso primere AL in quanto sia il motorsport manteva l'idrazionato e che parla in Racing e un tavolo Giuseppe Hotella, Mr. May, Alvis Rodella e Michael Gerard Pedersen terminano il posto nell'LMP3, il team Qatar by Hero Clinic garantiva la prima vittoria in Corea no finale di un'entrata a Corvette da TF Sport con appena una prova portata in Timão e strisco categorie mantenere questi valutazioni in avverso in risultato in prima e Urge, Barney Paul, Eorek, Egipton, Piedois, The Algarve Pro, in punto mai, Mugetuni, Fu, Pacher, Eorek, Egipton, Piedois, The CDS, Enzer, Schneider, Tasso, Jarvis, Eorek, Egipton, Piedois, The Unite, Autostore, in parte, La Farge, Van Uter, Schatting, Eorek, Egipton, Piedois, The Idec, King Spirit, Stentro, Colwell, Valve, Eorek, Egipton P2 da Rosa Pai Virage e Stasiv Tush Ansley in Eurek P2 da Unite Autosport e settimo rosa versione PIN in Eurek P2 da Duncane e ottavo Polovo Asburg Milesi in Eurek P2 da Stiel Cis e nono Pirlo Nisten Altec in Eurek P2 da Nielsen e decimo 8 delle tra Cameron in Eurek Egipton P2 da AOYDF in 28 Altella Rodella Pedersen da Ligia Toyota P3 da Rinaldi poi no Madrigal Ugo Ovociugo da Gross Campione Pilot de 2026 del campionato P4 3 o terminare a corrida nesta pistão tornando-se no primeiro campeão Fórmula de história oriundo dos Estados Unidos estou super feliz e não tenho palavras para agradecer à equipa por um ano incrível. Hoje não foi mais a corrida com o P2, sabíamos que só tínhamos um certo limpo para contar o título e foi isso que fizemos. Sem erros, levámos o carro até ao fim e estamos surpreendidos que o piloto, o pai do Ovochkin, é Lucas Orlandi, um designer de moda italiano, a mãe de Olus Ovieira, conhecida modelo nigeriana e antiga vencedora do concurso Most Beautiful Girl in Nigeria, Hugo nasceu em Nova York e tem, portanto, ascendência italiana pelo lado paterno e

paese mai riunito del mondo. Sono un pulso eterno, inizio di tutto. E por isso devemos amá-las.